baswingo machongo bene kele bana. Zima le menyani ngo ba bene bene ni ba bingo chon kuse bene bene. Nonga da zebeti pana le si kosi kibo kanya taba. Bati hai ye kini yo bomnya ma boye boye sa boye kibo fanele. Ikoye tsel a man si kong kosi ukula. Un kabele ban tuke donze o si kong kasi si kule ni kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Un sino continuando in comani, uomo guala si frantuini, a cocoselene che vuoi a cocacciana, a ti frottoni anche a pula ma pico, in gani sono grondosi a pula ma pico.